a mpitsa a re tlo go nna o fole matswalo. Sheba gantle nako ya nepagetseng metsotso ke yane 20 a motso o robileng a monno o le mongwe le sekoto. Re tadimega monate goreng a yane ya rona ya bone.

ba hao morena modimo o ratile lefatshe ha kalo ho abilinga a fana ka mora wa hae hore a inotsi hore e mang le mang a ya dumelang ho yena a ski ashwa ampe abe le bophelo bo sa feleng Margaret Marabe ale handa temolo mabote ditupunga ka tlase.

Edutse hantle o di mamatsatsi ya magolo a mabedi. Mashume a robedi ka metso e supileng.

0: ke a nka wena
1: nake
0: nesu
1: o no sho di tla o tabo
0: a di tla o tletso
1: di tla o tabo le ra ha ka ga go tla o sa bone ngot ngolo ngolo ka ga di mo tabo ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ya chale mi ene ene sta pia ka ha
0: mi ya ria khale ma khata ka ha
1: a u pa la la du pia ki ke sta pia sta pia sa man ne
0: a ga shubula inu fo mo ge se se itse tsa tsena kha tsi wa
1: ke ke khona ke bana ma handa ta e fe
0: a re ba le e bi dali tsa male mapolisa ka hare a dire me ka moga ha e ka mona o ishebile ka metsing ka mona ke hlobola uniform o ke se sa itse ga mo go aba ke mo ramase di cloud abo